Il Signore Gesù, che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia, nos chiama ora alla conversione. Riconoscamos, pues, che somos pecadores e invochemos con esperanza la misericordia di Dio. Io confieso ante Dio Todopoderoso.